0: facciamo anche di questi tuoi mammi, la vocina che ha te in Gillian, a cui a te in là, e allora io lei te ne ho una facciata, hai te taha o furo hirmi, allora è la cazzata, come io ci ho capito da tu, it was a great experience, and beautiful to watch.
1: No reira, e koro, e te whare, te whare hoki mai. Mā tātua, tēnei au kamihi atu ki a koe taku tipuna whare. Tēnei au katangi atu rā ki a rātou kua mena ki te pō iai tuahi ai te raupatu. Tēnei au kamihi ki te hunga i kahai, whakahoki mai ai tēnei whare, e tūnei au ki roto i a koe, e tūnei au i raro i a pūtauaki, e tūnei au i raro i te whakaiti, te koro ai o te aroha, i tēnei kaipapa. Ka tuku nā atu ki a koutou, te aroha o Ngāti Awa ki a koutou, te nā koutou, te nā koutou, ki o rā tātou katoa.

Kopi kari kari ai ga tari ga. I huki te kai. Ya ori te. Ka hei runga hei raro. Ha!